si wangu mie mama ya lele, upesi wangu mie mama ya lele, upesi wangu mie mama ya lele, upesi wangu mie mama ya lele, upesi wangu mie mama ya lele, upesi wangu mie mama ya lele.